Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: caloroso buongiorno da Marta Amato con voi nel Tra di noi di martedì 6 ottobre 2026. Oggi sarà una giornata spumeggiante, ricca di temi. Proprio così, non indugiamo oltre, vi dico già di cosa parleremo. Inizieremo con lo sport, con il servizio del nostro inviato sportivo Fabrizio Condò sulla partita Italia-Turchia. Poi passeremo al cinema con la festa di Roma e ancora le giornate fai che ci aspettano il prossimo weekend. Poi l'appuntamento come sempre ogni martedì con le risorse umane e ancora gli animali, l'illusionismo delle farfalle, per poi finire a Paris con la Fashion Week per parlare di moda. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti, però come sempre aspetto i vostri messaggi al numero WhatsApp 345 4530 423. Scatenatevi, si parte con il Tra di noi.
1: Tra di noi, la giornata di Penny inizia con una canzone.

0: Ancora buongiorno da Marta Amato, con voi in diretta nel Tra di noi. Come promesso parliamo di sport. Quarta giornata di UEFA Nations League. L'Italia ha superato la Turchia ieri con un netto 3-1 sul campo dello stadio Renato Dallara di Bologna. Ma mi fermo qui perché abbiamo il servizio di Fabrizio Condò, il nostro inviato sportivo, pronto per raccontarci tutto.
1: Un pareggio più due vittorie dopo il blackout iniziale con il Belgio. Totale 7 punti, il secondo posto nel girone di Nations League dietro la Francia e la certezza di essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni a Euro 2028. L'Italia batte 3-1 la Turchia a Bologna, quarta gara in 11 giorni nel nuovo ciclo targato Roberto Mancini. Decidono i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Per gli ospiti pareggio provvisorio di Simsir. Azzurri meno brillanti rispetto a Parigi, ma ci sta con 9 cambi nell'undici iniziale. Tiriamo le somme. La conferma di un Donnarumma in grande condizione, la rinascita di Frattesi, un bastone efficace anche nella difesa a 4, ma soprattutto la scoperta di Kayode, Vergara e Dumbia. È una squadra che sta ritrovando l'affetto del pubblico dopo il terzo shock mondiale di fila. Mancini, a che punto siamo?
2: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che si è riusciti a fare. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bell'obiettivo.
1: Focus su Pio Esposito, 7 gol in 13 partite ad appena 21 anni.
2: Credo che lui abbia fame di gol, fame di lottare, fame di giocare. È straordinario in questo e credo che nel giro di un paio d'anni possa diventare un centravanti che fa giocare la squadra come erano Vieri, Toni, giocatori così. Chiaro che non assomiglia a Vieri come caratteristiche, più a Toni.
1: A novembre gli ultimi due round, il 12 a Milano contro la Francia e il 15 a Bruxelles contro il Belgio. Entrare fra le prime 8 non è impossibile, un traguardo che sembrava una chimera solo pochi giorni fa. Ma a parte tutto, Mancio, cosa ti è mancato tornando a Coverciano?
2: Mi è mancato Vialle, Luca Vialle.
3: Tutto lo sport su Penny FM.

0: Open su Panni FM, ancora buongiorno da Marta Amato con voi nel Tra di Noi. Sta per iniziare la festa del cinema di Roma e quest'anno l'atmosfera è davvero speciale, non solo film ma anche tanta musica. Fra i super ospiti sono attesi Jovanotti ed Elisa. Lorenzo non canterà sul palco ma farà qualcosa di ancora più raro. Presenterà in anteprima mondiale il suo nuovo docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura, un viaggio intimo durato 7 anni che mostra il suo lato più vulnerabile fuori dai riflettori. Elisa invece porterà il suo documentario Kintsugi e sono la mia opera, un titolo ispirato all'arte giapponese di riparare le ceramiche rotte con l'oro fuso, la metafora perfetta di come le sue crepe emotive siano diventate la materia prima per creare canzoni uniche. Due giganti che si mettono a nudo e che noi ascoltiamo nel loro duetto Palla al centro.
1: Tra di noi, la giornata di Penny inizia con una canzone.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un po'.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora insieme su Penny FM, ancora buongiorno da Marta Amato, andiamo al nostro banco frutta e verdura.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: E qui troviamo le mele, importantissime proprio di mattina perché svegliano il metabolismo. Gli zuccheri naturali e le vitamine del gruppo B aiutano il corpo a carburare fin dalle prime ore della giornata. Sentiamo dalla nutrizionista Laura Onorato come possiamo abbinarle.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le suggerisco cotti al forno, magari con una spolverata di cannella e qualche scaglia di cioccolato fondente al 70%. In questo modo non rinunceremo al dolce, ma sicuramente saremo attenti alla nostra linea.
0: Una ricetta super golosa che possiamo mettere in pratica proprio adesso con le mele Golden a marchio Naturae che vi aspettano da Penny a solo 1,49 euro al chilo. Vi ricordo inoltre che le nostre mele Golden Naturae sono state scelte dalla food blogger Benedetta Detta Rossi per preparare le sue ricette. Potete inquadrare il codice QR che trovate sul volantino e andare subito a scoprire tutte le ricette con le nostre mele.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Ancora insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi. Rigenerate il vostro autunno con le offerte di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Per proteggere l'organismo dai primi freddi e fare il pieno di energia, passate al reparto freschi. Il gustoso petto di pollo al forno Equilibrium di Aia vi aspetta solo 1,99 euro. Il pollo è ricco di zinco e ferro, ideali per rinforzare le difese immunitarie, e contiene vitamine del gruppo B per sconfiggere la tipica stanchezza da cambio stagione. E per riscaldare e depurare le vostre serate, fate scorta di antiossidanti naturali con il calore del minestrone. Adesso trovate il minestrone tradizionale Findus scontato del 28%. Le verdure offrono un'idratazione profonda ai tessuti seccati dal vento autunnale e aiutano a eliminare le tossine. Sfoderate la vostra Penny Card. Adesso il minestrone Findus viene solo 1,99 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Natale Imbruglia con Shiver su Penny FM.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Ancora buoni acquisti e buongiorno da Marta Amato in questo martedì 6 ottobre 2026. Parliamo di sport perché ieri l'Italia ha vinto in Nation League la partita con la Turchia. E allora ascoltiamo subito il servizio realizzato dal nostro inviato sportivo Fabrizio Condò.
2: Un pareggio più due vittorie dopo il blackout iniziale con il Belgio. Totale 7 punti, il secondo posto nel girone di Nations League dietro la Francia e la certezza di essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni a Euro 2028. L'Italia batte 3-1 la Turchia a Bologna, quarta gara in 11 giorni nel nuovo ciclo targato Roberto Mancini. Decidono i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Per gli ospiti pareggio provvisorio di Simsir. Azzurri meno brillanti rispetto a Parigi, ma ci sta con 9 cambi nell'undici iniziale. Tiriamo le somme. La conferma di un Donnarumma in grande condizione, la rinascita di Frattesi, un Bastoni efficace anche nella difesa a 4, ma soprattutto la scoperta di Caiode, Vergara e Dumbia. È una squadra che sta ritrovando l'affetto del pubblico dopo il terzo shock mondiale di fila. Mancini, a che punto siamo?
3: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che si è riusciti a fare. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato. Quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bel obiettivo.
2: Focus su Pio Esposito, 7 gol in 13 partite ad appena 21 anni.
3: Credo che lui abbia fame di gol, fame di lottare, fame di giocare, è straordinario in questo e credo che nel giro di un paio d'anni possa diventare un centravanti che fa giocare la squadra come erano Vieri, Toni, giocatori così. Chiaro che non assomiglia a Vieri come caratteristiche, più a Toni.
2: A novembre gli ultimi due round, il 12 a Milano contro la Francia e il 15 a Bruxelles contro il Belgio. Entrare fra le prime 8 non è impossibile, un traguardo che sembrava una chimera solo pochi giorni fa, ma a parte tutto, Mancio, cosa ti è mancato tornando a Coverciano?
3: Mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
1: Tutto lo sport su Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lasciatevi guidare dal ritmo dello stile e della convenienza. Da Penny si aprono le porte del fuori tutto e l'occasione per dare una nota di freschezza al vostro tempo libero, rinnovando con il borsone da viaggio o da palestra. Un pensiero speciale dedicato anche a chi sta per intraprendere la grande avventura universitaria fuori città. Nei nostri reparti troverete piccoli ma indispensabili alleati quotidiani come morbidi asciugamani, bilance e pratici phone, ideali per ottimizzare ogni spazio con classe. Concedetevi il piacere di scelte di qualità con sconti imperdibili fino al 50%.
0: Penny, freschezza, qualità e rispetto.

fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un po'.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: freschezza, qualità e risparmio.
1: Ancora insieme in diretta su Panni FM, Marta Amato con voi per darvi il buongiorno in questo martedì 6 ottobre 2026. Andiamo a scoprire insieme la sezione casa dedicata sul volantino di Panni. Qui il nostro caporedattore di Panni FM, Giovanni Martinez, ha chiesto proprio a voi clienti cosa scegliete.
2: Panni FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa. Cosa usa?
4: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, insomma quelle marche conosciute.
3: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per
4: disinfettare il Vicinet, okay. Sono dei detersivi di uso comune.
3: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
4: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
1: E alla base dell'igiene, quanto mi piace questa frase. Infatti, quando arriva il momento di fare la lavatrice, io sono sempre contenta perché poi la biancheria profuma di fresco e pulito e io non vedo l'ora di sentirmi avvolta e abbracciata da quella sensazione unica che solo la lavatrice ci può regalare. La lavatrice però ha bisogno del suo compagno perfetto, il detersivo, e da Panni trovate il detersivo Dash. Avete 60 lavaggi e viene solo €11,99. Centesimi.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Panni.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lasciatevi ispirare dalla tradizione, sfoderate la vostra Penny Card per accedere a un mondo di sconti esclusivi. Oggi vi accompagno in cucina con il riso Carnaroli Penny, scontato del 23% a soli 2,29 euro. I suoi chicchi restano compatti e corposi, ideali per creare un cremoso risotto autunnale con zucca e una spolverata di noce moscata, una carezza nutriente che sostiene il metabolismo con leggerezza. E per donare un tocco di carattere e mantecare il tutto, lasciatevi avvolgere dalla salsa di pomodoro, le specialità cuor di terra, perfetta per creare un contrasto di sapori unico che celebra la cucina delle nostre regioni italiane. Oggi è scontata del 20%, viene solo 79 centesimi.
0: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo martedì 6 ottobre 2026. Il sole splende sulla vostra spesa con l'energia di Penny FM. Oggi ho una splendida notizia per rendere la vostra giornata ancora più radiosa e leggera. Nei nostri punti vendita la convenienza è un gioco da ragazzi. Potete far decollare il vostro risparmio utilizzando i buoni pasto elettronici direttamente alle casse abilitate. Vi basta un attimo per scalarne 8 in una sola volta, trasformando la spesa in un momento di puro piacere. Sorridete alla convenienza, riempite il carrello di cose buone e godetevi i vostri felicissimi acquisti. Arrivano i Gold di Penny FM, Glory of Love.
1: I Gold di Penny FM.

0: Chiudete gli occhi per un secondo e immaginate il profumo della felicità, perché da Penny è arrivato lo speciale cioccolato.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È il momento perfetto per staccare la spina e concedervi una pausa indimenticabile. Lasciatevi conquistare dalla Tavoletta Perù le specialità Cuor di Terra. Un cioccolato extra fondente pregiato, nato da fave di cacao selezionate, che vi regaleranno intense note aromatiche di frutti di bosco e spezie. Un'esperienza sensoriale avvolgente, ideale per concedervi una coccola raffinata a fine giornata. Oggi in offerta con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E se la dolcezza va condivisa, lasciatevi rapire dai minis, golose barrette perfette per regalarvi una ricarica immediata di buon umore o da infilare nello zaino per una merenda divertente. Saranno vostri a soli 3,79 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: È incredibile come ogni regione italiana arricchisca la nostra cultura di piatti unici e diversi fra loro. Nessuna nazione ha questa fortuna e questa storia culinaria. E tutto questo ve lo racconto oggi su Penny FM. Il sugo alla sorrentina è uno dei classici della cucina partenopea. Per scoprire il segreto della ricetta ci siamo rivolti al nostro cuoco di fiducia, Giorgio Macauda.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Molto semplice, rosoliamo nell'olio uno spicchio d'aglio sbucciato, soffriggiamo per un minuto e versiamo la passata di pomodoro. Regoliamo di sale e uniamo qualche fogliolina di basilico. Copriamo e cuociamo per 30 minuti. Con il sugo alla sorrentina ci si può gustare o i classici gnocchi oppure dei fusilli, importante che sia pasta corta, cotta al dente e versata direttamente nel sugo con cubetti di mozzarella e parmigiano. Inforniamo a 180 gradi per 20 minuti. Il piatto è semplicissimo e molto buono.
1: Un piatto di gnocchi alla sorrentina è in grado di trasformare ogni occasione in una grande festa. E pensate, secondo gli studi, noi italiani viviamo più a lungo perché abbiamo la tradizione di trasformare ogni pasto in una vera esperienza conviviale e familiare, con la nonna a capotavola e la famiglia a seguire. Per le grandi domeniche italiane in famiglia e le grandi tavolate trovate da noi gli gnocchi alla sorrentina del nostro marchio Gli Allegri Sapori, scontati del 20% a solo 1,59 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: In questo martedì d'ottobre voglio prendervi per la gola con i sapori avvolgenti dell'autunno. Il nostro viaggio nel gusto parte dal reparto ortofrutta con il cavolfiore, un alleato straordinario per la leggerezza grazie al suo altissimo contenuto di fibre sazianti, potassio e acqua biologica, perfetti per stimolare la diuresi e depurare l'organismo dopo gli eccessi del weekend. Vostro da Penny a solo 1,99 euro. Per completare l'opera entrano in gioco le noci croccanti, una formidabile riserva di omega 3 vegetali e vitamina E, eccellente per contrastare l'invecchiamento cellulare, mantenere la pelle idratata e protetta dai primi freddi. Le noci sono in offerta da Penny a soli 3,99 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Daniele Guastella, dimmi di sì su Panni FM, ancora insieme Marta Amato in vostra compagnia. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Pane, Amore e Fantasia di Sasha Granato.
1: Pane, Amore e Fantasia, rubrica di cinema di Sasha Granato.
2: Bentrovati da Sasha. Quando cinema e musica diventano immagine, nascono grandi film. Oggi su Penny FM, James Newton Howard. Classe 1951, James Newton Howard nasce il 9 giugno e vanta una prolifica carriera di musicista e compositore. Frequenta la University Southern California fino al momento in cui decide di lasciarla per andare in tournée mondiale con Elton John.

nel 1983 è coproduttore, arrangiatore e tastierista dell'album di Riccardo Cocciante, Sincerità. Sincerità, solo questo mi rimane per te. Negli anni 80 inizia a scrivere le prime composizioni per il cinema, per film come Pretty Woman, e divenendo presto tra i compositori più richiesti dai registi americani.

grazie alla sua versatilità, ha sperimentato film di ogni genere, componendo le musiche epiche del film d'animazione per Walt Disney, Dinosauri, e brani più scuri per il film Il Sesto Senso.

Nonostante abbia ricevuto per le sue melodie 7 nomination agli Oscar, James Newton Howard non ha mai vinto il prestigioso riconoscimento, fino ad oggi almeno. È tutto, ci risentiamo con la prossima puntata. Benito.

0: Apparecchiamo la vostra tavola con la collezione I piatti della tradizione, la raccolta esclusiva che celebra l'amore per il nostro territorio, le sue ricette più famose.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Raggiungere i vostri premi preferiti è facilissimo grazie ai super acceleratori di punti. Lasciatevi conquistare dal profumo intenso dei funghi porcini Orto Mio, un ingrediente autunnale straordinario, ricchissimo di fibre solubili che favoriscono il benessere dell'intestino, ideale per una cucina leggera e saporita. Acquistandoli riceverete subito 20 punti extra sulla Penny Card. E per una serata in totale relax, stasera abbinate una fumante pizza margherita alla freschezza spumeggiante di Coca-Cola. La sua formula offre un'immediata azione digestiva e quella piacevole effervescenza perfetta per ripulire il palato fra un boccone e l'altro. Per voi ci sono altri 40 punti extra acquistandola, pronti da accumulare in un colpo solo.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Passa un

0: Zero assoluto per dimenticare su Penny FM. Rinfrescate il vostro entusiasmo con il gusto inconfondibile di birra Heineken. Con questa al primo sorso, grazie al suo colore oro brillante, ha una schiuma fine e persistente. Il suo segreto risiede nel perfetto bilanciamento fra le note fresche del luppolo, la dolcezza del malto d'orzo e l'esclusivo lievito A che le dona quel carattere pulito e incredibilmente rigenerante.
1: È arrivato il cashback.
0: Heineken è la compagna ideale per i vostri momenti di relax. Provate ad abbinarla ad una pizza margherita, a sfiziosi fritti dorati o a una grigliata in compagnia per esaltarne al massimo la freschezza. Ma le sorprese non finiscono qui, perché fare festa con noi conviene ancora di più. Scegliendo Heineken per la vostra dispensa riceverete subito ben 15 punti extra sulla Penny Card. Un'occasione imperdibile per accelerare la vostra raccolta e fare spazio ai bellissimi piatti della tradizione. Splendidi elementi tutti in ceramica e comodamente lavabili in lavastoviglie, perfetti per impreziosire la tavola.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Stasera alla cena ci pensa il salva spesa di Penny. Portate in tavola la pizza Margherita Ital Pizza, che si distingue per la stesura artigianale del suo impasto e per l'uso di una fragrante passata di pomodoro 100% italiano, ricca di licopene, perfetta per regalarvi una ricarica immediata di buon umore. Oggi è scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per riempire i calici e festeggiare il relax, lasciatevi conquistare dal nostro spumante Ribolla Gialla, un vino che vi avvolgerà con i suoi profumi eleganti di fiori bianchi, mela verde e note agrumate. È perfetto per aprire la serata come aperitivo, per accompagnare antipasti leggeri e finger food vegetariani. Approfittate subito dello strepitoso 2+1 gratis che porta ogni singola bottiglia a soli 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Nico Santos, Optimist su Penny FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Ma prima di salutarvi voglio regalarvi un ultimo utilissimo consiglio per alleggerire lo scontrino al volo. Se siete già arrivati alle casse con il vostro carrello pieno, ricordatevi di far scendere in pista i vostri buoni pasto elettronici. Potete utilizzarne fino a un massimo di 8 in un colpo solo su tutta la vostra spesa alimentare. Un modo semplice, veloce e super conveniente per chiudere in bellezza lo shopping. Buona giornata e un bacio grande da Marco.

0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker. Scopri i sapori d'Italia.
1: Facciamo virtualmente una passeggiata lungo il bellissimo lungomare di Bari e fermiamoci a mangiare un piatto di orecchiette con le cime di rapa. Per chi non le conoscesse molto bene, le cime di rapa sono le infiorescenze della pianta della rapa insieme alle foglie e ai gambi più teneri. Vi propongo la ricetta.
2: Piatti, non parole.
1: Si fanno sbollentare le cime di rapa che sono disponibili qui da Penny anche già pronte all'uso surgelate. Poi si sgocciolano e si fanno saltare in padella con olio, sale e pepe. A parte si fa rosolare mezzo peperoncino e uno spicchio d'aglio e si aggiungono 4-5 filetti di acciuga. Lessate le orecchiette e passatele nella padella con l'olio, l'aglio, il peperoncino e le cime di rapa. Mangiare e sognare. Questa è la sensazione che si prova gustando questo piatto. Per preparare le orecchiette con le cime di rapa, da Penny trovate le cimette di rapa Orto Mio surgelate. La confezione da 450 grammi costa 2,39 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
3: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La grande cucina regionale italiana entra a casa vostra con la raccolta di Penny. Accelerate subito la vostra collezione dei piatti della tradizione, lavabili in lavastoviglie, che celebrano l'arte culinaria delle regioni d'Italia. Questa settimana fare il piano di punti è facilissimo. Acquistando i funghi porcini secchi Orto Mio, riceverete subito ben 20 punti extra sulla vostra Penny Card per dare una spinta alla raccolta. E non è finita qui: aggiungendo al carrello la freschezza inconfondibile di Coca-Cola, i punti extra diventano 40. Correte nel vostro Penny di fiducia, collezionate punti extra e anticipate il traguardo.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Come nel giardino di casa, nel reparto frutta e verdura di Penny possiamo cogliere le noci nel loro guscio. Chi ha un albero di noci in giardino le raccoglie e sa che è facile se si riesce a trovare il momento giusto di maturazione. Le noci infatti hanno una buccia esterna che si chiama mallo, che è molto scura e colorante. Viene perfino usato in polvere o sotto forma di olio di mallo di noce per tingere i capelli. Se però la noce è matura, il mallo che le riveste si è seccato e lascia uscire facilmente la noce senza sporcare le mani di chi la raccoglie, e chi lo ha fatto lo sa molto bene. Mangiare le noci fa veramente molto bene, perché contengono acidi grassi che per l'85% sono polinsaturi e sono dunque efficaci nel ridurre il colesterolo sanguigno e nel migliorare le funzioni del cervello. Le noci sfuse in guscio le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny. Sono anche belle pulite perché il mallo è già stato tolto.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il risparmio fa tappa da Penny nella sezione salva spesa. Questa settimana portate in tavola la regina delle pizze, la pizza Margherita Italpizza, celebre per il suo impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra per garantirvi un cornicione.

0: alveolato e una leggerezza unica. Un'eccellenza della tradizione scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per celebrare al meglio ogni brindisi, non lasciatevi sfuggire lo speciale 2+1 gratis sullo spumante Ribolla Gialla. Un vino che conquista al primo sorso grazie al suo profumo floreale agrumato e un sapore fresco, vivace, piacevolmente sapido. E lo spumante è perfetto per l'aperitivo da abbinare a crudi di pesce e fritture leggere. Acquistando 3 bottiglie, ogni pezzo costerà solo 2,59 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanak. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
1: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche quest'anno, dal 13 al 22 novembre, nel centro storico di Perugia ci sarà Euro Chocolate, il festival internazionale del cioccolato. Da Penny si festeggia già il cibo degli dèi con lo speciale cioccolato. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù, con il 75% di cacao selezionato proveniente dal Sud America. Le sue sfumature aromatiche richiamano i frutti rossi e le spezie leggere. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù, scontata del 23% a 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato pure i minis, in formato mignon, i migliori spuntini, sempre a vostra disposizione. Confezione da 20 pezzi in offerta a 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato, onorata come sempre di tenervi compagnia durante il vostro shopping. Parliamo di pasti golosi e proteici e qui entrate in gioco voi clienti. Tommaso Stabilini vi ha chiesto come preparate le uova con le patate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Le uova con le patate come le prepara?
4: Cipolla, patate, si soffrigge, si mette dentro un pochino d'acqua, si fa cuocere, tanto prezzemolo. Quando è cotta la patata si buttano dentro le uova intere, un po' di parmigiano sopra.
1: Ricettina veloce ma tanto nutriente. Pensate, le patate ci regalano più potassio di una banana, ideale per il cuore. E se le cucinate con la buccia, addio fame grazie al pieno di fibre.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Vi bastano 30 minuti per portare in tavola un piatto di pasta vegetariano con i sapori autunnali. Pasta con crema di cavolfiore e noci, dove la dolcezza del cavolfiore si sposerà benissimo con la nota croccante e tostata delle noci. Andremo così a creare un contrasto particolarmente gustoso. Tra l'altro il cavolfiore è un ortaggio ricco di proprietà, vitamina C, fibre, composti antiossidanti che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Il nostro cavolfiore è scontato 1,99 euro al chilo. Altro ingrediente essenziale per la ricetta, le noci, con le quali possiamo fare scorta di vitamine e sali minerali, ideali per proteggere ad esempio il cuore. Noci al chilo in offerta da Penny, 3,99 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Benny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Boniti.
1: E certo, per sfinimento hanno messo il tuo nome nella sigla. No, perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
2: Signori, è stata una battaglia lunga, ma alla fine abbiamo conquistato il programma.
1: A parte che siamo sempre in diretta, ma poi che battaglia.
2: Un onore aver combattuto al vostro fianco.
1: Ma al fianco di chi? Che non c'è nessuno, ci siamo io e Mauro il Fonico.
2: Diamo inizio al Penny Fan.
1: Vabbè, dal Corriere della Sera, Venezia avvia il navigatore ma finisce nel sottopassaggio della metro. È successo tra Mestre e Marghera. Il conducente aveva impostato il percorso a piedi.
2: Sì ragazzi, mi sistemate lo studio con tutta la mia roba, grazie.
1: Ma che roba, scusa, e poi chi sono sti ragazzi?
2: Giovane, apprezzo l'impegno, ci siamo divertiti, ma adesso lascia fare ai professionisti, ok? Grazie.
1: Ma che giornata è? Vabbè, da today.it il cane dei vicini continua ad abbaiare, lei si vendica mettendo la canzone Who Let the Dogs Out per 6 ore di fila. Who let the dogs out? Who, who, who, who, who let the dogs out? Who, who, who, who. Per ricordarsi delle offerte, un uomo si è tatuato sul braccio la tessera fedeltà di un supermercato. Si chiama Dean Mayhew e abita in Inghilterra, nella West Sussex.
2: Bisogna aprire quegli scatoloni e appendere quei quadri. Forza, ragazzi!
1: Mamma mia, ma si può sapere cosa sta succedendo qua?
2: Senti, Gustavo, sei un grande. Bella energia, l'entusiasmo, ma come vedi abbiamo da fare.
1: Ma nessuno vi ha autorizzati a fare sta cosa. E poi non mi chiamo Gustavo, va bene?
2: Bravo, così si fa. Fatti valere sempre, mi raccomando!
1: Certo!
2: Adesso però levati, che ho da fare. Dov'è la truccatrice?
1: Azienda canadese offre $80,000 per assaggiare caramelle. L'annuncio è stato pubblicato su LinkedIn dalla Candy Fun House, un rivenditore di dolciumi. E il proprietario chi è? Willy Wonka?
3: Cari ospiti, salve! Benvenuti alla fabbrica. Vi stringo calorosamente la mano.
1: Vabbè, da Tommaso Stabilini è tutto.
2: Dai, che siamo in ritardo. A che ora abbiamo la conferenza?
1: Ma che conferenza? Cioè, qua mi state sabotando bellamente il programma, altro che.
2: Lo conosci il detto, no? Chi troppo vuole condurre un programma, alla fine se ne deve andare.
1: Ma che detto è? Ma poi manco esiste, l'hai appena inventato.
2: Benissimo, torni a trovarci presto. Sicurezza? Scortiamo fuori il ragazzo, grazie.
1: No, aspettate un attimo. No, lei intanto mi tolga le mani di dosso. Aiuto!
0: Benny Fan, tutto!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tutti d'accordo, eh? Si fa la spesa con la Penny Card. Da Penny ogni euro vale un punto e con i punti raccolti possiamo collezionare i piatti della tradizione in ceramica realizzati in Italia con sopra le ricette originali. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Non dimenticate che ci sono anche dei prodotti che, acquistati con Penny Card, permettono di ricevere punti extra per velocizzare la raccolta. Ad esempio, comprando con Penny Card una confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come acquistando con Penny Card una confezione da due pezzi di Coca-Cola, 40 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La bontà naturale e la dolcezza dell'autunno arrivano da Penny con le mele Golden Naturae. Questa varietà non è solo buona, ma è anche un vero toccasana per la salute grazie alla ricchezza di vitamine e fibre che depurano l'organismo. In particolare, le mele Golden sono note per i loro straordinari benefici contro l'acne. L'alto contenuto di antiossidanti, zinco e vitamine aiuta infatti a regolare il sebo, sfiammare la pelle e contrastare le impurità dall'interno per un viso più sano e luminoso. Tutta questa qualità è vostra a solo 1,49 euro. Non a caso sono state scelte dalla celebre food blogger Benedetta Rossi per preparare le sue irresistibili ricette autunnali come le sfogliatelle di mele. E se volete replicarle a casa, inquadrate il codice QR sul volantino per scoprire tutti gli ingredienti e guardare la video ricetta passo dopo passo.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny nel reparto surgelati Ital Pizza. La pizza margherita, la regina incontrastata delle pizze, se consideriamo che raccoglie quasi il 60% delle preferenze tra i gusti di noi italiani. Da Ital Pizza, pizza margherita scontata del 29% a 2,69 euro. Tra i prodotti salva spesa, lo spumante ribolla gialla, con il suo inconfondibile colore giallo paglierino. Il perlage è generalmente fine e persistente. Un vino universale, perfetto come aperitivo, da avvicinare ad esempio a verdure in pastella, le classiche zeppoline e piccoli fritti di terra o di mare. Spumante ribolla gialla, con un 2 più 1 gratis. Un pezzo, 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Quando l'autunno bussa alla porta, il cuore si scalda con il profumo del cacao più avvolgente. Fanny trasforma i pomeriggi più freschi in un sogno ad occhi aperti con lo speciale cioccolato, il rifugio perfetto per chi cerca una dolcezza da favola. Lasciatevi sedurre da un mito senza tempo, la leggendaria torta Sacher, nata nel 1832 nella Vienna imperiale dal genio di Franz Sacher. Questo capolavoro custodisce un segreto irresistibile: due strati di soffice torta al cioccolato uniti da un'anima vellutata di confettura d'albicocche, il tutto racchiuso da una glassa lucida fondente. Un'emozione regale che da Penny è vostra a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, è iniziato ufficialmente l'autunno e allora riempiamo il carrello di uva bianca coltivata in Italia, con la quale prepariamo una ricettina molto interessante. Allora tagliamo l'uva a metà, la saltiamo 2-3 minuti in padella con pochissimo miele del rosmarino, la serviamo poi tiepida con burrata, pistacchi tostati e una macinata di pepe nero. Una ricetta e un piatto di conseguenza dolce, cremoso, croccante e aromatico. La Penny in questo caso uva bianca al chilo, coltivata in Italia, 1,99 euro, e poi ci vuole anche un buon caffè. Al caffè era legato tanto il compositore Beethoven. Si dice, pensate, che contasse i chicchi uno per uno fino ad arrivare a 60 esatti per una sola tazzina, soprattutto quando aveva ospiti, ed era abitudine per lui berlo di mattina e anche mentre lavorava, quindi componeva. La Penny in questo caso capsule caffè Borbone Decisa, confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, quindi totale 80 caffè, compatibili con Nespresso, in offerta in quantità limitata, 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Il benessere quotidiano parte dalla tavola con lo speciale salva spesa. Questa settimana i riflettori sono accesi sulla qualità superiore della pasta De Cecco, un pilastro fondamentale della nostra dieta e una vera fonte di energia per il corpo e per la mente. Sentiamo dai nostri clienti perché è importante introdurre la pasta nella dieta.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Assolutamente sì, importantissima, io non ne potrei fare a meno, cioè, è un piatto tipicamente italiano, quindi non, secondo me non può mancare sulla tavola di nessuno.
4: Importante perché secondo me i carboidrati fanno parte della dieta mediterranea e quindi è importante senza dubbio.
5: È fondamentale la pasta nell'alimentazione perché essendo carboidrati si può fare un piatto unico, quindi si evita praticamente l'aggiunta anche di proteine.
6: È alla base, perché è un primo piatto, io se non ho mangiato la pasta considero il secondo e il contorno è qualcosa in più, ma non un pranzo completo.
1: La pasta infatti fornisce carboidrati complessi, il carburante per affrontare le giornate di lavoro o di studio. Il glucosio rilasciato lentamente nel sangue garantisce un apporto di energia costante, migliorando la concentrazione e sostenendo lo sforzo mentale prolungato. Fate scorta di energia e qualità a prezzi imbattibili. La pasta De Cecco in formati assortiti viene solo 79 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti via, si riparte in tutti i Penny d'Italia. Lo sappiamo, è arrivato l'autunno. Noi mangiamo qualcosa di leggero adesso, perché grazie allo speciale sottoprezzo c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aya. Trovate la vaschetta da 145 grammi e dentro il petto di pollo è già tagliato a fettine sottili sottili. Allora potremo preparare il classico wrap di pollo. In una piadina arrotoliamo il nostro petto di pollo, rucola, pomodorini e un filo di yogurt oppure di maionese. E oltretutto questo petto di pollo arrosto Equilibrium Aya ha soltanto il 2% di grassi. Da Penny, speciale sottoprezzo, petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, vaschetta in offerta in quantità limitata, 1,99 euro. Poi abbiamo parlato di autunno e allora iniziamo a scaldarci, a riscaldarci con un buon minestrone, in questo caso tradizionale Findus. Al nostro minestrone, per renderlo più speciale, possiamo aggiungere anche una crosta di parmigiano che è fatta bollire per tutta la cottura, dà sapore e cremosità, e poi croccantezza con crostini di pane tostato. Voilà! Solo con Pedicard, reparto surgelati, minestrone tradizionale Findus in sconto 1,99 euro.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: da Penny, la spesa vale.
1: Speciale amici a quattro zampe da Penny, con una scelta completa per nutrire il vostro cane, il vostro gatto, come si deve. Ad esempio, bocconcini in salsa di gelatina, l'allegra compagnia dei gusti assortiti. Una confezione da 12 pezzi, scontata del 16%, a 2,99 euro. E fino al 4 ottobre da Penny c'è spendi e riprendi. Fate almeno 10 euro di spesa con Penny Card in cibo e prodotti per animali. Riceverete subito un buono sconto da 5 euro. Lo potrete utilizzare fino all'11 ottobre per la vostra prossima spesa con Penny Card, facendo almeno 30 euro di acquisti.
0: Da Penny la spesa vale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo. Magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny Card. Ogni euro un punto.
1: Proprio così, Penny Card, ogni euro un punto. Parliamo di birra. Quando si parla di birra, noi italiani abbiamo dei marchi storici. Abbiamo chiesto a voi clienti in che occasione stappate una birra.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata, il sabato sera, o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata sì, è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Dal 1859 birra Moretti, e da Penny trovate anche la birra Moretti La Rossa, creata da un'attenta selezione di malti 100% italiani, con il suo gusto morbido e pieno con un sentore di caramello e liquirizia. Birra Rossa Moretti, acquistandola con la Penny Card, per voi la possibilità di completare più velocemente la collezione di piatti della tradizione. Per voi 30 punti extra.
0: Prodotti extra? Punti extra!

0: Che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. C'è lo speciale solo con Penny Card. In questo caso acquistiamo colui che è considerato il re dei risotti, riso Carnaroli Penny, che è ricco di amido che viene rilasciato gradualmente, quindi i nostri risotti saranno belli cremosi, e poi ha un'ottima tenuta di cottura, cioè mantiene consistenza e resta al dente anche se dovessimo sbagliare la cottura di qualche minuto. La Penny, solo con Penny Card, risotto Carnaroli Penny, confezione da un chilo, in sconto addirittura del 23%, 2,29 euro. Poi ci vuole un'ottima salsa, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ideale per una pasta veloce da condire, ma anche per le verdure ripiene e la parmigiana. Perché? Perché questa salsa tiene bene la cottura in forno. Da Penny, speciale solo con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, in sconto del 20%, 79 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Come va? Mi domando se sei sempre.

0: Mi domando se sei ancora quella cosa là. Come va? Come va? Mi credevo la tua luce, poi mi sono spento.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
2: I could

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Desiderate portare in tavola sapori diversi, magari una variante della classica pasta al forno italiana, lasagne e carciofi? A voi clienti, come sempre i migliori chef, abbiamo chiesto la ricetta.
2: Piatti, non parole.
3: Le lasagne con i carciofi. I carciofi si fanno stufare e poi, come le altre, la besciamella, il formaggio. Invece del ragù io ci metto i carciofi o gli zucchini, sono buonissime.
1: Sotto prezzo da Penny, dove trovate anche le lasagne rana, lasagne zucchine e provola, zucca e salsiccia rana. In offerta 3,29 € la confezione.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È iniziata una nuova stagione che porta con sé i suoi frutti. Da Penny abbiamo in offerta l'uva bianca coltivata in Italia. L'uva è simbolo dell'autunno e rappresenta il legame con la terra, la convivialità e la gioia. Ci fa pensare alla vendemmia, i canti nei campi e le feste di paese. Da Penny in offerta l'uva bianca coltivata in Italia al prezzo di 1,99 euro al chilo. La convivialità passa anche attraverso un caffè bevuto insieme, una pausa in cui scambiare quattro chiacchiere per ritornare alle nostre faccende con più energia. Da Penny trovate in offerta le capsule di caffè Borbone Miscela Decisa, compatibili con Nespresso. La maxi confezione da 80 capsule costa solo 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Essendo arrivato l'autunno ormai in tutti i piani d'Italia, ci proteggiamo per bene dal fresco che sta arrivando, dalla stagione fredda, e quindi è fondamentale fare il pieno di vitamina C per proteggere il nostro sistema immunitario. Lo facciamo con le famose arance, in questo caso con le arance Navel. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Antonio Pace. Antonio Pace è responsabile di Ortofruit Sicilia, ci spiega un po' le caratteristiche, le peculiarità di questa arancia. Sentiamo.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Navel, la parola navel è ombelico, l'ombelico del frutto. È proprio la caratteristica del nostro prodotto, della nostra arancia, avere l'ombelico al centro. Lei quando apre un'arancia, Washington Navel di Ribera, lei trova un'arancia dentro l'arancia, e lei, l'ombelicata.
0: Eccola lì, l'ombelicata, la famosa arancia con l'ombelico, è proprio la arancia Navel. Ringraziamo in questo caso Antonio Pace di Ortofruit Sicilia, ma ci sono altre caratteristiche dell'arancia Navel. Ad esempio che ha pochi semi e ha una buccia spessa, ma che si stacca facilmente quando utilizziamo le mani, e poi la possiamo mangiare questa arancia soprattutto al naturale e con una buona insalata. E allora da Penny trovate nel nostro reparto ortofrutta un chilo di arance Navel a solo 1,69 euro.
3: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Che bello aprire il frigorifero e trovarci qualcosa di buono da mangiare, ad esempio prosciutto e formaggio con cui preparare un toast croccante e filante. Tra le offerte sotto prezzo adesso c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia. Ha un basso contenuto di grassi, appena il 2%, e contiene 17 grammi di proteine per ogni 100 grammi. Buono ed equilibrato. Il petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, vaschetta da 145 grammi, costa 1,99 euro. Quando invece apriamo il congelatore potrebbe essere piacevole trovarci una confezione di minestrone con cui preparare un piatto caldo e ricco di fibre e vitamine. In offerta sotto prezzo solo con Penny Card il minestrone tradizionale Findus, che contiene piselli, zucchine, fagiolini, cavolfiore e tante altre verdure. Bastano 12 minuti di cottura. La confezione da 700 grammi di minestrone tradizionale Findus è scontato del 28% con Penny Card e costa 1,99 euro. Offerta valida solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
1: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Benvenuti da Penny, avvicinatevi, prego, venite verso il reparto freschi, dove trovate lo speciale sottoprezzo con i vostri salumi preferiti. E allora vai di Bresaola Citterio, che trovate già a fettine sottili. Mi sono interessato su degli ipotetici abbinamenti strani ma molto buoni da fare con la bresaola, e allora partiamo con una bella bresaola con miele di castagno e noci su un cucchiaio di ricotta arrotolato appunto nella nostra bresaola, oppure un po' stile Grecia, come se fosse ancora estate, cetriolo e yogurt greco con anche un po' di menta, tipo la famosa loro salsa che è lo tzatziki. E allora in questo caso abbinamenti particolari ma molto buoni da fare con la bresaola possiamo farlo da Penny, speciale sottoprezzo Bresaola Citterio. Trovate la doppia confezione, in questo caso in offerta in quantità limitata a soli 5,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste addocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: Calcio in questa puntata di Golosi di sport per celebrare un grande campione, Paolo Maldini, considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio e uno dei più forti difensori di tutti i tempi. Maldini nella sua carriera durata 25 anni ha vestito solamente la maglia del Milan, diventando una bandiera e il giocatore più titolato del club. Con i rossoneri ha vinto 26 trofei e tra questi 7 scudetti, 5 supercoppe italiane, 2 coppe intercontinentali, una coppa del mondo per club e 5 Champions League. Un record italiano condiviso con Alessandro Costa Curta. Dal podcast dei campioni Maldini spiega il segreto del suo successo.
2: Io credo che la fortuna di un calciatore, di uno sportivo che gioca in un team, in una squadra, sia quella di trovare un club che abbia le tue stesse ambizioni e che abbia comunque la possibilità di farti arrivare al tuo livello massimo. Io ho avuto la fortuna di avere talento e di aver avuto una squadra che mirava ai massimi obiettivi, quindi questo credo che sia stato il segreto numero uno per poter fare una carriera così lunga all'interno di un club.
1: Paolo Maldini è il quarto dei 6 figli dell'allenatore ed ex difensore, anche lui bandiera del Milan, Cesare Maldini. Paolo Maldini rientra nella ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera. Nel suo percorso al Milan, Paolo ha avuto grandi allenatori: Arrigo Sacchi, Fabio Capello, Carlo Ancelotti e primo tra tutti Nils Liedholm.
2: Ho avuto la fortuna di iniziare negli anni 80, dove c'era comunque un certo tipo di educazione, un certo tipo di valori che poi mi sono portato avanti per tutta la carriera. Poi la conoscenza della tecnica, della tattica e della preparazione fisica negli anni ha avuto un'evoluzione enorme nel calcio, quindi grazie a Dio ho avuto grandissimi allenatori, grandissimi preparatori che hanno aperto un pochino la strada anche a una sorta di professionismo un pochino più di alto livello.
1: Conclusa la sua attività agonistica, Maldini ha intrapreso quella di dirigente. La sua prima esperienza è stata in Inghilterra con il Chelsea, dove ha ricoperto il ruolo di team manager ma anche di vice allenatore, ritrovando in panchina Carlo Ancelotti, che allenò Maldini al Milan per 8 anni. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Prendiamo da Penny una salsa di pomodoro deliziosa preparata con pomodorini siciliani, marchio proprio di Penny, le specialità cuor di terra, linea dedicata ai sapori della tradizione italiana, attenzione agli ingredienti e alla qualità delle lavorazioni. Una salsa particolarmente buona perché preparata con i pomodorini maturati al sole della Sicilia, dunque più dolce, ricca e succosa. C'è lo sconto del 20% con Penny Card, salsa di pomodoro, ciliegino, le specialità cuor di terra. Una bottiglia costa 79 centesimi. È iniziato l'autunno, ottimo periodo per mangiare un risotto caldo e cremoso. Adesso in offerta con Penny Card il riso Carnaroli Penny, chicchi grandi e capacità di mantenere una consistenza al dente. È perfetto per risotti alla milanese, ai funghi e risotto radicchio e speck. Sconto del 23% sulla confezione da un chilo di riso Carnaroli, costa dunque 2,29 euro. Offerte valide solo con Penny Card. Se non ce l'avete, richiedete la tessera fedeltà di Penny in cassa oppure comodamente online sul sito penny.it.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny.
1: L'uva è un frutto molto salutare, ha tanti benefici, è depurativa e aiuta ad eliminare i liquidi, dà energia perché è ricca di zucchero e sostiene il sistema nervoso, dunque ci rilassa, e poi è piacevole da mangiare nel pomeriggio come spuntino. Sentiamo i clienti di Penny intervistati dalla nostra Marta quale uva preferiscono.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
4: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
3: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
4: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: L'uva piace proprio a tutti perché è dolce e rinfrescante, inoltre è una miniera di proprietà salutari. Pensate che ha una composizione molto simile al latte materno per quanto riguarda le percentuali di acqua, materie azotate, minerali e zucchero. È allo stesso tempo disintossicante e ricostituente, dunque prendete e godetevi l'uva.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Stampelli.
1: A volte non ci pensiamo, ma alcuni cibi di uso comune che diamo un po' per scontati hanno una storia antichissima. Ad esempio prendiamo il burro, che per semplificare potremmo dire esiste da sempre, visto che risale già ai tempi preistorici, per poi arrivare nelle nostre cucine nel Medioevo, dunque nel 1500. E le ricette poi col burro, quante ne conosciamo? Ma quali specialisti siete voi, i nostri clienti?
2: Benefem, l'ho chiesto a voi.
3: Lo metto a fine cottura, giusto una nocina, magari quando faccio della carne, magari alla fine metto un pezzettino di burro giusto per dargli un po' di consistenza.
4: Per fare i soffritti o la pasta direttamente, burro e salvia.
5: Il burro lo uso per fare gnocchi alla romana, tanto burro, vabbè, per fare i dolci ovviamente. E per fare un'altra cosa che faccio sono le crepe palacinche, e allora lì anche per cucinare le palacinche sulla padella, sull'antiaderente, comunque ci va il burro.
1: Lo avevo detto, grazie per i vostri consigli, e dunque oggi sbizzarriamoci in cucina, facciamo vedere i nostri figli di cosa siamo capaci, o magari viceversa, eh? Un piccolo consiglio per tutti: fate sciogliere il burro lentamente nelle cotture, dunque a bassa temperatura, e per tutti i dolci che realizzerete lasciate il burro a temperatura ambiente, vedrete la differenza.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri figli.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Con l'autunno si accende il desiderio di una dolce coccola che scaldi il palato e lo spirito. Penny celebra questo rito con lo speciale cioccolato, un invito a concedersi un momento di puro ed elegante relax. Lasciatevi trasportare dall'esotica tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra, un viaggio sensoriale guidato dalle caratteristiche uniche di questo cacao che sprigiona note di frutta rossa, sfumature speziate e una persistenza vellutata che accarezza i sensi. Un'eccellenza straordinaria vostra con uno sconto del 23% a solo 1,59 euro. E per chi non sa rinunciare a un piccolo vizio quotidiano, arrivano i mitici minis, una confezione scrigno da 20 pezzi, perfetti per condividere con i compagni di banco pillole di golosa felicità. La confezione viene solo 3,79 euro.
1: Gli speciali di Penny. Di Penny. Breakfast in bed every day. And I know it's not a face. You care for me so well. You love me, I can tell. Woken up by a lovely smell. Feeling cozy, wrapped up in the sheets. How did I get this lucky? Can you tell?

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: I nostri gastronomi.
1: Bene, sì, i nostri gastronomi, loro i veri protagonisti che vi attendono da Penny per consigliarvi, raccontarvi, spiegarvi come cucinare quello che vi stanno consegnando tra le vostre mani e che poi metterete nel carrello. Allora, parliamo di cucina romana, parliamo di piatti strepitosi, buonissimi, tradizionali del nostro paese meraviglioso, pasta alla matriciana. Allora, in questo caso il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato un super gastronomo di uno dei tanti Penny di Roma, chiedendogli: ma la pasta alla matriciana come la facciamo?
2: Piatti, non parole.
3: Siamo al Penny di via Mazzini numero 5 a Roma.
4: Eccoci qua.
3: E noi siamo anche, però, cosa importante, con il gastronomo appunto all'interno del nostro Penny.
4: Pizzicarolo, prego.
3: Pizzicarolo, mi piace. E qua siamo per svelare un po', insomma, i segreti della tradizione della, certo, cucina romanesca. E allora, innanzitutto, come si fa una buona matriciana?
4: Matriciana non può mancare mai, sempre il nostro mitico guanciale, sempre fatto rosolare in padella, con un po' di pomodoro, di salsa di pomodoro, pepe quanto basta e non può mancare il pecorino romano.
3: C'è un segreto per fare, come dire, prendere la pasta un po' più del gusto? Cosa fate? La scendiamo prima al dente? Com'è?
4: Scendiamo un po' al dente, la facciamo un po' ripassare così a fuoco basso, a fuoco spento sulla padella.
1: Che meraviglia, i trucchi del mestiere, grazie a questo gastronomo strepitoso, al nostro caporedattore Giovanni Martinez. Si dà il caso che però la matriciana all'inizio fosse bianca. Perché? Beh, perché il pomodoro arrivò dopo, è arrivato in cucina solo dopo il 700. E allora in questo caso, tra gli ingredienti principali, ovviamente guanciale. Da Penny, col nostro marchio Sapor di Cascina, reparto freschi, francobolli di guanciale Sapor di Cascina. La confezione è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Temi.
1: Autunno fa rima con benessere e alta cucina. Oggi vi porto alla scoperta di un abbinamento gourmet con cavolfiore e noci. Pensate che il cavolfiore è uno scudo naturale per le nostre difese immunitarie, perfetto per proteggerci dai primi sbalzi di temperatura. Da Penny viene solo 1,99 euro. E per dare una spinta alla mente in questa stagione ci pensano le noci, ricche di omega 3, sono l'alleato ideale per stimolare la concentrazione e la memoria. Ma come portarli a tavola insieme da veri chef? Segnatevi questa idea: medaglioni di cavolfiore arrostiti al forno, super dorati e croccanti, serviti su una vellutata crema di noci. Un piatto avvolgente, sano e incredibilmente raffinato. Le noci sono vostre a soli 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

ora. Un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gli speciali di Penny.
1: E adesso da Penny si riparte con tanta golosità, perché è arrivato lo speciale cioccolato e tra i tanti prodotti c'è la Nutella. Nutella che abbiamo sempre lì un po' nascosta nella nostra credenza, ogni tanto la tiriamo fuori, voilà, e ne mangiamo un cucchiaino oppure spalmiamo direttamente sopra una bella fetta di pane tostato. A proposito di abbinamenti, siamo venuti da voi clienti a chiedervi proprio semplicemente come mangiate la Nutella, a cosa l'abbinate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Con tutto.
4: Crissini, fette biscottate, brioche.
5: Normalmente con i saiwa.
6: Faccio la torta cocco e Nutella.
7: Beh, sul pane, sulle fette biscottate, pure così anche cucchiaiate.
8: Spesso con i cornetti la mattina oppure così anche col pane.
9: Crepe, col panino, col toast, in tutti i modi, col gelato.
1: Eccola qua, Nutella che all'inizio non era una crema ma era un panetto. Si chiamava Gianduiot e si affettava letteralmente sul pane. Poi nel 1951 arrivò la versione spalmabile che all'inizio si chiamava Super Crema. E allora in questo caso da Penny, speciale cioccolato, barattolo da 750 grammi di Nutella, in offerta in quantità limitata, 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La grande cucina regionale italiana entra a casa vostra con la raccolta di Penny. Accelerate subito la vostra collezione dei piatti della tradizione, lavabili in lavastoviglie, che celebrano l'arte culinaria delle regioni d'Italia. Questa settimana fare il piano di punti è facilissimo. Acquistando i funghi porcini secchi Orto Mio, riceverete subito ben 20 punti extra sulla vostra Penny Card per dare una spinta alla raccolta. E non è finita qui: aggiungendo al carrello la freschezza inconfondibile di Coca-Cola, i punti extra diventano 40. Correte nel vostro Penny di fiducia, collezionate punti extra e anticipate il traguardo.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: unico, basta un penny.
1: Ogni sorriso è unico e sorridere comunica apertura e fiducia. Proprio per questo abbiamo chiesto a voi cosa comunica un sorriso.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Un senso di felicità, di serenità.
4: Felicità e mille denti da far vedere.
5: Tutto, perché chi sa sorridere, poi col prossimo sempre sorridere. Mai dire che sta male, che qui, che là, mai.
6: Sicurezza, tranquillità, fiducia.
7: Gioia, fiducia, serenità, complicità.
1: Tutte emozioni positive che fanno bene a noi e al prossimo. E allora prendiamoci cura del nostro sorriso. Facciamolo con il dentifricio Mentadent White Now per un sorriso bianco e smagliante. In più Penny pensa al vostro sorriso con il concorso da favola Paga Penny. Con 35 euro di spesa potete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro da utilizzare dal dentista per voi e la famiglia. Mi raccomando, solo con Penny Card. Il formato speciale di dentifricio Mentadent viene 3,99 euro. E ci sono anche gli spazzolini per un'igiene perfetta.
0: Unico, basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il risparmio fa tappa da Penny nella sezione salva spesa. Questa settimana portate in tavola la regina delle pizze, la pizza Margherita Italpizza, celebre per il suo impasto a lunga lievitazione, steso a mano e cotto su pietra per garantirvi un cornicione alveolato e una leggerezza unica. Un'eccellenza della tradizione scontata del 29% a soli 2,69 euro. E per celebrare al meglio ogni brindisi, non lasciatevi sfuggire lo speciale 2+1 gratis sullo spumante Ribolla Gialla, un vino che conquista al primo sorso grazie al suo profumo floreale agrumato e un sapore fresco, vivace, piacevolmente sapido. È lo spumante perfetto per l'aperitivo da abbinare a crudi di pesce e fritture leggere. Acquistando 3 bottiglie, ogni pezzo costerà solo 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Oggi il reparto freschi di Penny ci porta in Sardegna, proponendoci il pecorino sardo maturo DOP, stagionatura prolungata per un sapore più deciso e leggermente piccante. Per conoscere meglio la tradizione sarda in cucina, ascoltiamo lo chef Luigi Pomata, cappello Michelin e spesso ospite nei programmi televisivi di cucina, intervistato dal caporedattore di Radio Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i profumi e i colori, secondo te, predominanti proprio della Sardegna?
4: Beh, il profumo della macchia mediterranea. Questa salsedine mista macchia mediterranea è eccezionale.
3: E i colori?
4: Beh, il colore della Sardegna del mare, della terra, perché noi abbiamo da questo blu cobalto a quello celeste, a queste cale stupende, e per arrivare all'interno con questo verde intenso, oppure il giallo della marmilla, delle coltivazioni di grano.
3: E questo influenza un po' la decorazione anche dei tuoi piatti?
4: Beh, un piatto deve essere buono, colorato, e principalmente deve raccontare una storia. Il colore è fondamentale, colore, sapore, profumo, e dopo ci deve essere un racconto dietro, se no un piatto senza anima non va da nessuna parte.
1: Che meraviglia, quando si va in vacanza in Sardegna non si vorrebbe più venire via, ci si lascia un pezzo di cuore. Grazie a Luigi Pomata, rievochiamo i profumi e i sapori della Sardegna con un buon formaggio sardo. Trovate da Penny il pecorino sardo maturo DOP, le specialità cuor di terra. La confezione da 250 grammi costa 3,69 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

essere distanti siamo istio. Accumular pensieri è una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Anche quest'anno, dal 13 al 22 novembre, nel centro storico di Perugia ci sarà Euro Chocolate, il festival internazionale del cioccolato. Da Penny si festeggia già il cibo degli dèi con lo speciale cioccolato. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù con il 75% di cacao selezionato proveniente dal Sud America. Le sue sfumature aromatiche richiamano i frutti rossi e le spezie leggere. Dalle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, tavoletta di cioccolato Perù scontata del 23% a 1,59 euro. Nel nostro speciale cioccolato pure i minis in formato mignon, i migliori spuntini sempre a vostra disposizione. Confezione da 20 pezzi in offerta a 3,79 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Sono Penny.

0: I prodotti bio di Penny.
1: Un prodotto che metto sempre nel carrello quando faccio la spesa da Penny è lo sciroppo d'acero bio. Mi piace moltissimo, aggiunto allo yogurt bianco insieme a dei mirtilli freschi. Non molto diffuso in Italia, lo conosciamo soprattutto dai film americani in cui lo sciroppo d'acero viene aggiunto ai pancake oppure al gelato. Io lo uso molto volentieri anche al posto dello zucchero per preparare torte e gelato fatto in casa. È più salutare dello zucchero perché contiene vitamine e sali minerali. Inoltre, antiossidanti che contrastano i radicali liberi, ha dunque proprietà di protezione delle cellule. Inoltre è un dolcificante molto comodo perché è già sotto forma di sciroppo, direttamente utilizzabile nella preparazione di dolci senza dover far fondere lo zucchero. Ottimo prodotto da acquistare oggi da Penny, lo sciroppo d'acero bio, costa 3,99 euro.
0: I prodotti bio di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Vi bastano 30 minuti per portare in tavola un piatto di pasta vegetariano con i sapori autunnali. Pasta con crema di cavolfiore e noci, dove la dolcezza del cavolfiore si sposerà benissimo con la nota croccante e tostata delle noci. Andremo così a creare un contrasto particolarmente gustoso. Tra l'altro il cavolfiore è un ortaggio ricco di proprietà, vitamina C, fibre, composti antiossidanti che proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Il nostro cavolfiore è scontato 1,99 euro al chilo. Altro ingrediente essenziale per la ricetta, le noci, con le quali possiamo fare scorta di vitamine e sali minerali, ideali per proteggere ad esempio il cuore. Noci al chilo in offerta da Penny, 3,99 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Facciamo virtualmente una passeggiata lungo il bellissimo lungomare di Bari e fermiamoci a mangiare un piatto di orecchiette con le cime di rapa. Per chi non le conoscesse molto bene, le cime di rapa sono le infiorescenze della pianta della rapa insieme alle foglie e ai gambi più teneri. Vi propongo la ricetta.
2: Piatti, non parole.
1: Si fanno sbollentare le cime di rapa che sono disponibili qui da Penny anche già pronte all'uso surgelate. Poi si sgocciolano e si fanno saltare in padella con olio, sale e pepe. A parte si fa rosolare mezzo peperoncino e uno spicchio d'aglio e si aggiungono 4-5 filetti di acciuga. Lessate le orecchiette e passatele nella padella con l'olio, l'aglio, il peperoncino e le cime di rapa. Mangiare e sognare. Questa è la sensazione che si prova gustando questo piatto. Per preparare le orecchiette con le cime di rapa, da Penny trovate le cimette di rapa Orto Mio surgelate. La confezione da 450 grammi costa 2,39 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
3: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tutti d'accordo, eh? Si fa la spesa con la Penny Card. Da Penny ogni euro vale un punto e con i punti raccolti possiamo collezionare i piatti della tradizione in ceramica realizzati in Italia con sopra le ricette originali.

0: originali. Vi servono 180 punti, dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Non dimenticate che ci sono anche dei prodotti che, acquistati con Panicard, permettono di ricevere punti extra per velocizzare la raccolta. Ad esempio, comprando con Panicard una confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come acquistando con Panicard una confezione da due pezzi di Coca-Cola, 40 punti extra.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM mettiamo il primo album di una leggenda del rock, The Boss, Bruce Springsteen. Bruce Frederick Joseph Springsteen nasce negli Stati Uniti a Long Branch, nel New Jersey, il 23 settembre 1949. Folgorato dal rock and roll di Elvis Presley e dai testi di Bob Dylan, inizia suonando in band locali come Castile e gli Steel Mill. Nel 72 John Hammond, talent scout della Columbia Records, lo mette sotto contratto. Un anno dopo esce il primo album, Greetings from Asbury Park, New Jersey.
2: The first record, The Greetings from Asbury Park.
3: Il primo album, Greetings from Asbury Park. Non avevo neanche una band quando ho fatto quel disco. Suonavo io e basta. Era un disco eccentrico e divertente. E poi con The Wild Innocent è stata la prima volta con la mia band.
2: The Wild Innocent was the first time that I had my band.
1: Lato A del vinile troviamo Blinded by the Light, Growing Up, Mary Queen of Arkansas, Does This Bus Stop at 82nd Street e Lost in the Flood. Il disco viene registrato in poche sessioni a New York, ma per il presidente della Columbia, Clive Davis, manca ancora qualcosa. Così Springsteen in una sola notte registra Blinded by the Light e Spirit in the Night, i due singoli estratti dall'album. Sul lato B altri quattro brani, The Angel, For You, Spirit in the Night e It's Hard to Be a Saint in the City. Le critiche e le recensioni sono positive, ma l'album vende solo 25.000 copie nei primi mesi. Fu il risultato di un equivoco. Springsteen venne infatti presentato dall'etichetta come un artista folk, ma la sua musica tendeva già al rock. Curiosità, nei primi due singoli Springsteen suona tutti gli strumenti. Nella copertina sceglie la cartolina di un luogo a lui caro, Asbury Park, dove tutto iniziò. La foto di The Boss finisce sul retro. Al prossimo vinile!

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny nel reparto surgelati Ital Pizza. La pizza margherita, la regina incontrastata delle pizze, se consideriamo che raccoglie quasi il 60% delle preferenze tra i gusti di noi italiani. Da Ital Pizza, pizza margherita scontata del 29% a 2,69 euro. Tra i prodotti salva spesa, lo spumante ribolla gialla, con il suo inconfondibile colore giallo paglierino. Il perlage è generalmente fine e persistente. Un vino universale, perfetto come aperitivo, da abbinare ad esempio a verdure in pastella, le classiche zeppoline e piccoli fritti di terra o di mare. Spumante ribolla gialla, con un 2 più 1 gratis. Un pezzo, 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più.

Droga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Come nel giardino di casa, nel reparto frutta e verdura di Penny possiamo cogliere le noci nel loro guscio. Chi ha un albero di noci in giardino le raccoglie e sa che è facile se si riesce a trovare il momento giusto di maturazione. Le noci infatti hanno una buccia esterna che si chiama amallo, che è molto scura e colorante. Viene perfino usato in polvere o sotto forma di olio di mallo di noce per tingere i capelli. Se però la noce è matura, il mallo che le riveste si è seccato e lascia uscire facilmente la noce senza sporcare le mani di chi la raccoglie, e chi lo ha fatto lo sa molto bene. Mangiare le noci fa veramente molto bene, perché contengono acidi grassi che per l'85% sono polinsaturi e sono dunque efficaci nel ridurre il colesterolo sanguigno e nel migliorare le funzioni del cervello. Le noci sfuse in guscio le trovate nel reparto frutta e verdura di Penny. Sono anche belle pulite perché il mallo è già stato tolto.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, è iniziato ufficialmente l'autunno e allora riempiamo il carrello di uva bianca coltivata in Italia, con la quale prepariamo una ricettina molto interessante. Allora, tagliamo l'uva a metà, la saltiamo 2-3 minuti in padella con pochissimo miele del rosmarino, la serviamo poi tiepida con burrata, pistacchi tostati e una macinata di pepe nero. Una ricetta e un piatto di conseguenza dolce, cremoso, croccante e aromatico. La Penny, in questo caso uva bianca al chilo, coltivata in Italia, 1,99 euro. Poi ci vuole anche un buon caffè. Al caffè era legato tanto il compositore Beethoven. Si dice, pensate, che contasse i chicchi uno per uno fino ad arrivare a 60 esatti per una sola tazzina, soprattutto quando aveva ospiti, ed era abitudine per lui berlo di mattina e anche mentre lavorava, quindi componeva. Da Penny, in questo caso, capsule caffè Borbone Decisa, confezione da 70 pezzi più 10 pezzi in omaggio, quindi totale 80 caffè, compatibili con Nespresso, in offerta in quantità limitata, 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Penny FM.
2: Basta un Penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un Penny.

0: Quando non c'eri su Penny FM alle 16. Buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny.
1: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro.
0: Buon martedì pomeriggio, ben ritrovati insieme in diretta nazionale in tutte le filiali Penny da qui alle 19. Una cosa importantissima in apertura di questa puntata di Penny Insieme: vi ricordo che potete utilizzare per la vostra spesa in tutti i nostri punti vendita i buoni pasto elettronici dei nostri partner usando le casse abilitate. In totale potete usare fino a 8 buoni pasto per ogni transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Avremo modo di tornare su questa cosa molto importante. Intanto, ritmo della spesa con Colby Callant.

0: Colby Kylat su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dopo una giornata dinamica come quella di questo martedì del 6 di ottobre, vi meritate qualcosa di particolare, magari un aperitivo autunnale, comunque qualcosa di veloce, veloce, immediato e gustoso. Bocconcini di uva al formaggio e pistacchi, ideale come finger food, ma anche, come vi dicevo, un aperitivo nella stagione che stiamo vivendo, l'autunno, utilizzando l'uva bianca coltivata in Italia al chilo in sconto 1,99 euro. Poi, prima di arrivare in cassa, facciamo la scorta di caffè. Come potremmo, ad esempio, domani a colazione iniziare la giornata senza il caffè? Magari non ci avete fatto caso, ne avete poco nella dispensa di casa, e allora approfittatene, anche perché a quantità limitata ci sono le capsule caffè Borbone, quella decisa, la confezione da 70 pezzi più 10 in omaggio, compatibile con Nespresso, a 14,99 euro.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Tante buone idee perfette anche questa sera per la cena, utilizzando il mango. Il mango, attenzione, è in super sconto da Penny. Approfittatene. 1,29 euro. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Alex Warren Ordinary su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Questa sera per la cena prodotti speciale Penny Card nel reparto surgelati, il minestrone tradizionale Findus, quello da 700 grammi, bel paccone, con la Penny Card in sconto del 28%, 1,99 euro. E poi attenzione al sottoprezzo, perché prendendo in considerazione un prodotto inserito in questa categoria possiamo portare in tavola questa sera per la cena, dopo il minestrone, un'insalata di pollo autunnale, unendo il petto di pollo Equilibrium Alia con mele, noci e scaglie di parmigiano. E allora in primo piano questo petto di pollo arrosto Equilibrium Aia a fette, a quantità limitata. Questa confezione da 145 grammi vi aspetta in offerta da Penny, sotto prezzo 1,99 euro.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Sam Smith canta Cyndi Lauper con un grande successo di lei. Time After Time su PNFM 16:31. Musica nel nostro pomeriggio per segnalarvi che il 20 del prossimo mese di novembre arriva il tanto annunciato decimo album della formazione dei Take That. Si chiamerà Dreamers e arriverà dopo un anno di stand-by, di insomma riflessione, seguito dal documentario sulla piattaforma streaming TV Netflix, che ha raggiunto il numero uno in classifica. Non dimentichiamoci neppure del tour trionfale di quest'estate, che li ha visti esibirsi davanti a oltre 700.000 fans in tutto il Regno Unito e in Irlanda. Gary, Mark e Howard hanno assicurato di aver allargato i loro orizzonti proprio mentre elaboravano questo album, nei confronti del quale c'è ovviamente molta aspettativa. In attesa del nuovo album dei Take That, eccoli con la cover di un successo del 1977 dei Bee Gees. Sto parlando di How Deep Is Your Love, ripreso dai Take That qualche anno dopo. Era il 1996.

0: On the Peace Your Love, Take That su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 16.35 torniamo sul fuori tutto, perché da Penny sino al 21 di questo mese di ottobre c'è il fuori tutto, sì, con sconti sino al 50% su tanti articoli per te e per la tua casa. Metto l'accento questo pomeriggio sul phon, perché è importantissimo, soprattutto nella stagione calda si tende ad uscire di casa con i capelli ancora umidi. Rinfresca anche i pensieri. Adesso che siamo in autunno è meglio asciugarli come si deve. Eccolo qui, bello che pronto, il phon all'interno del fuori tutto, con sconti su tantissimi articoli per te e la tua casa, scontati fino al 50%. Trovate anche il phon, elettrodomestico importantissimo. Avete tempo per il fuori tutto da Penny sino al 21 di ottobre compreso, eh?

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Yo Soulmate su Penny FM 16:46, ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. In bella evidenza in prima pagina il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto a voi clienti degli abbinamenti con mortadella, ma soprattutto con prosciutto, insomma salumi in generale,
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: La mortadella, il prosciutto, queste cose così che si mangiano sempre.
3: Lei come li prepara poi dopo, come li condisce in qualche
2: così,
3: modo?
2: Così, o col tosto, o mangiarli così con panino, dipende le occasioni.
3: Questo è per un pranzo veloce, diciamo.
2: Sì, ecco, bravo, per un pranzo veloce, in ufficio, uno si fa un panino, se lo porta in ufficio, queste cose così.
0: E vai così, allora prosciutto cotto alta qualità Rovagnati, già fette in questa confezione da 110 grammi, con la penicola. Card in sconto del 33%, approfittiamone, è sempre la Penny Card, mi raccomando, 1,99 euro al pacco.

0: Tommaso Paradiso su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Un risottino per la cena di questo martedì ci starebbe, utilizzando il riso Carnaroli, che, come diciamo spesso e volentieri, è il re dei risi, soprattutto per la preparazione dei risotti, e questo grazie a quella capacità di rilasciare amido e mantenere la cottura al dente. Con il riso Carnaroli possiamo portare in tavola il classico risotto alla milanese. Allora, riso Carnaroli marchio Penny, la confezione da un chilo con la Penny Card è scontata del 23% a 2,29 euro. Tra i prodotti speciale Penny Card anche la salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra. Va bene per il riso, ma anche per condire il piatto di pasta più semplice, eh? Il barattolo, quello, la bottiglietta di vetro da 330 grammi con la Penny Card in sconto del 20% a 70

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Davide Esposito su Penny FM, ancora buon pomeriggio, buoni acquisti da Penny. Vi ricordo una cosa molto importante che potete utilizzare per la vostra spesa in tutti i nostri punti vendita: i buoni pasto elettronici dei nostri partner. Usando le casse abilitate, in totale potete utilizzare fino a 8 buoni pasto per ogni transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Sono esclusi alcolici e superalcolici. Le 17 in questo istante, il ritmo della spesa accompagna i vostri acquisti in tutte le filiali Penny, con un ritmo latino particolare garantito da Karol G e da Manu Chao. Eccoli!

0: Karol G e Manu Chao su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Viva il nostro speciale cioccolato, noi parliamo con piacere da qualche giorno per mettere l'accento anche sui minis, questa confezione da 20 pezzi con 20 meraviglie al cioccolato, sì, a quantità limitata, confezione da 400 grammi scontata 3,79 euro. Nello speciale cioccolato anche la tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra che possiamo avvicinare a formaggi stagionati, è un abbinamento insolito ma eccellente, con formaggi a pasta dura molto stagionati, ad esempio il parmigiano reggiano oltre 30 mesi o un pecorino particolarmente strutturato. E allora tavoletta di cioccolato Perù, le specialità cuor di terra con il 75% di cacao, scontata del 23% a 1,59 euro.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I prodotti salva spesa, anche il tonno al naturale Gran Mare. C'è una confezione da 3 pezzi ed è un prodotto speciale Penny Card, lo sottolineo, prodotto speciale Penny Card. Questo significa che con la Penny Card questa confezione ha uno sconto del 20% a 1,59 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
2: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna.

0: Tropico su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Beh, quando si arriva a quest'ora 17:21 si comincia a pensare in modo concreto alla cena. Un'insalatina autunnale con cavolfiore, mele, noci e radicchio, veloce da preparare, gustosa, con il cavolfiore che trovate da Penny al chilo in sconto 1,99 euro, e le noci al chilo scontate nei nostri punti vendita 3,99 euro.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gold su Penny FM alle 17:31.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: E che sport! Calcio internazionale, Nations League, perché ieri la nostra nazionale ha giocato contro la Turchia e ha vinto, conquistando il secondo posto nella classifica del suo girone. Abbiamo seguito l'evento con il nostro inviato Fabrizio Condò.
2: Un pareggio più due vittorie dopo il blackout iniziale con il Belgio. Totale 7 punti, il secondo posto nel girone di Nations League dietro la Francia e la certezza di essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni Euro 2028. L'Italia batte 3-1 la Turchia a Bologna, quarta gara in 11 giorni nel nuovo ciclo targato Roberto Mancini. Decidono i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Per gli ospiti pareggio provvisorio di Simsir. Azzurri meno brillanti rispetto a Parigi, ma ci sta con 9 cambi nell'undici iniziale. Tiriamo le somme. La conferma di un Donnarumma in grande condizione, la rinascita di Frattesi, un Bastoni efficace anche nella difesa a 4, ma soprattutto la scoperta di Caiode, Vergara e Dumbia, e una squadra che sta ritrovando l'affetto del pubblico dopo il terzo shock mondiale di fila. Mancini, a che punto siamo?
3: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che siamo riusciti a fare. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bell'obiettivo.
2: Focus su Pio Esposito, 7 gol in 13 partite ad appena 21 anni.
3: Credo che lui abbia fame di gol, fame di lottare, fame di giocare. È straordinario in questo e credo che nel giro di un paio d'anni possa diventare un centravanti che fa giocare la squadra come erano Vieri, Toni, giocatori così. Chiaro che non assomiglia a Vieri come caratteristiche, più a Toni.
2: A novembre gli ultimi due round, il 12 a Milano contro la Francia e il 15 a Bruxelles contro il Belgio. Entrare fra le prime 8 non è impossibile, un traguardo che sembrava una chimera solo pochi giorni fa, ma a parte tutto, Mancio, cosa ti è mancato tornando a Coverciano?
3: Mi è mancato Viaglia, Luca Viaglia.
0: Applausi meritatissimi. In bocca al lupo agli azzurri. Si riparla di Nations League che seguiremo con il nostro Fabrizio Condò, insomma, dal 12 novembre in avanti. Intanto, ritmo della spesa su Penny FM con Post Malone, Chemical.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Buona Matthew su Penny FM, un quarto d'ora dalle 18, ancora buon pomeriggio, tardo pomeriggio, prima serata, buoni acquisti nella seconda parte di questa giornata, di questo martedì del 6 di ottobre. Vi accompagno nel reparto alimentari per parlare dello stinco di suino, quello degli allegri sapori. Ma come si prepara lo stinco? Abbiamo girato la domanda a uno dei nostri esperti, allo chef Macauda.
1: Piatti, non parole.
2: In un modo molto semplice, adagiamo il nostro stinco di maiale in una teglia con mezza cipolla rossa, due spicchi d'aglio, un rametto di rosmarino e una noce di burro, nel forno a 150 gradi per 2 ore, in maniera tale da mantenere la morbidezza e il sapore stesso dello stinco.
0: Grazie chef, grazie a Giorgio Macauda. Allora, stinco di suino, gli allegri sapori, scontato del 15%, la confezione da 650 grammi e vostra qui da Penny a 3,49 euro. 49 centesimi.

0: più naturale.
1: Leo Gassman su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mi raccomando, facciamo sempre la spesa con la Penny Card in modo da accumulare i punti. Da Penny ogni euro vale un punto grazie al cashback e potete con i punti raccolti collezionare i piatti della tradizione. Sono questi 8 bellissimi piatti in ceramica realizzati da noi qui in Italia con le ricette regionali. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Ci sono, attenzione, anche dei prodotti che se acquistati vi permettono di velocizzare la raccolta punti. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione di funghi porcini secchi Orto Mio, 20 punti extra, così come comprando sempre con la Penny Card la Coca-Cola, la bottiglia da due pezzi, due bottiglioni, quelli grandi, acquistandoli con la Penny Card, 40 punti extra.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

buio. Non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano

0: Mr. Rain, paura del buio su Penny FM, le 18 in questo istante. Ancora buona serata, buoni acquisti da Penny. Il ritmo della spesa nel nostro momento gold è a questo punto ci porta al 1986 con il bravissimo Nick Cannon. Questa è la sua Each Time You Break My Heart.
1: Penny FM.

0: Each Time You Break My Heart, Nick Kamen, su Penny FM dal 1986. Una canzone che ha una storia un po' particolare. Fu scritta e prodotta da Madonna durante le sessioni del suo album True Blue, poi scartata dalla stessa Madonna e ceduta a Nick Kamen. Poi Madonna, attenzione, partecipò ai cori durante la registrazione di questa Each Time You Break My Heart insieme a Syda Garrett, voce che abbiamo sentito poi nel corso degli anni insieme a Michael Jackson. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Salva spesa da Penny, certo, alle 18:04, prodotti salva spesa in bella evidenza nel reparto surgelati. La pizza margherita di Ital Pizza, quella grande, eh sì, scontata del 29% a 2,69 euro. E poi, attenzione, un 2 più 1 gratis su questo spumante ribolla gialla. Perfetto per gli aperitivi, ma anche splendido sotto tutti i punti di vista da avvicinare un piatto di pesce. Allora, spumante ribolla gialla 2 più 1 gratis, signor Vino, un pezzo 2,59 euro.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

salute, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Shine su Penny FM, 18:14.
1: È arrivato il cashback.
0: Proprio così è arrivato il cashback da Penny. Grazie al cashback un euro vale un punto. Fate la spesa con la Penny Card e accumulate i punti raccolti. Ogni euro vale un punto e con i punti raccolti potete collezionare ad esempio i piatti della tradizione. Questi 8 piatti in ceramica realizzati da noi qui in Italia con sopra le ricette regionali. Vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Ma ci sono anche dei prodotti che se acquistati con Penny Card, mi raccomando, vi permettono di velocizzare la raccolta punti. Ad esempio la birra, pizza e birra, magari questa sera per la cena ci sta, Acquistando con la Penny Card la birra Heineken, attenzione, per voi 15 punti extra e non sono niente male.

tu, alla fine non l'ha preso nessuno e siete senza caffè. Non sia mai, allora fate la scorta di capsule caffè Borbone Decisa. Tra l'altro c'è una confezione da 70 pezzi, più 10 pezzi in omaggio, compatibile con Nespresso, scontata a 14,99 euro.

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I'm crazy over you, East Coast, West Coast, Dilemma, Nelly con Kelly Rowland su Penny FM, 18:32, ancora buona serata, buoni acquisti da Penny, è il momento di quelle notizie molto particolari. Spesso anche incredibili, ma comunque sempre vere. Le notizie del Penny Fan con Tommaso Stabilini.
1: Penny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Boniti.
2: Eh certo, per sfinimento hanno messo il tuo nome nella sigla. No, perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
3: Signori, è stata una battaglia lunga, ma alla fine abbiamo conquistato il programma.
2: A parte che siamo sempre in diretta, ma poi che battaglia.
3: Un onore aver combattuto al vostro fianco.
2: Ma al fianco di chi che non c'è nessuno? Ci siamo io e Mauro il fonico.
3: Diamo inizio al Penny Fan.
2: Vabbè, dal Corriere della Sera, Venezia avvia il navigatore ma finisce nel sottopassaggio della metro. È successo tra Mestre e Marghera. Il conducente aveva impostato il percorso a piedi.
3: Sì ragazzi, mi sistemate lo studio con tutta la mia roba, grazie.
2: Ma che roba, scusa, poi chi sono sti ragazzi?
3: Giovane, apprezzo l'impegno, ci siamo divertiti, ma adesso lascia fare ai professionisti, ok? Grazie.
2: Ma che giornata è? Vabbè, da today.it il cane dei vicini continua ad abbaiare, lei si vendica mettendo la canzone Who Let the Dogs Out per 6 ore di fila. Who let the dogs out? Who, who, who, who, who let the dogs out? Who, who, who, who. Per ricordarsi delle offerte, un uomo si è tatuato sul braccio la tessera fedeltà di un supermercato. Si chiama Dean Mayhew e abita in Inghilterra, nella West Sussex.
3: Bisogna aprire quegli scatoloni e appendere quei quadri. Forza, ragazzi!
2: Mamma mia, ma si può sapere cosa sta succedendo qua?
3: Senti, Gustavo, sei un grande. Bella energia, l'entusiasmo, ma come vedi abbiamo da fare.
2: Ma nessuno vi ha autorizzati a fare sta cosa. E poi non mi chiamo Gustavo, va bene?
3: Bravo, così si fa. Fatti valere sempre, mi raccomando!
2: Certo!
3: Adesso però levati che ho da fare. Dov'è la truccatrice?
2: Azienda canadese offre $80,000 per assaggiare caramelle. L'annuncio è stato pubblicato su LinkedIn dalla Candy Fun House, un rivenditore di dolciumi. E il proprietario chi è? Willy Wonka?
4: Cari ospiti, salve! Benvenuti alla fabbrica. Vi stringo calorosamente la mano.
2: Vabbè, da Tommaso Stabilini è tutto.
3: Dai, che siamo in ritardo. A che ora abbiamo la conferenza?
2: Ma che conferenza? Cioè qua mi state sabotando bellamente il programma, altro che...
3: Lo conosci il detto, no? Chi troppo vuole condurre un programma, alla fine se ne deve andare.
2: Ma che detto è? Ma poi manco esiste, l'hai appena inventato.
3: Benissimo, torni a trovarci presto. Sicurezza? Scortiamo fuori il ragazzo, grazie.
2: No, aspettate un attimo. No, lei intanto mi tolga le mani di dosso. Aiuto!
1: Penny Fan, tutto

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Let the Mad Begin su Penny FM, un quarto d'ora dalle 19, ancora buona serata, buon acquisti da Penny. Ci sono i prodotti sotto prezzo, li prendiamo in considerazione e improvvisiamo anche pam pam all'ultimo minuto un aperitivo con la patatina più gusto San Carlo, da avvicinare magari a una birra Peroni, che anche lei, la lattina quella da mezzo litro, fa parte dei prodotti sotto prezzo. Tornando alle patatine, patatina più gusto San Carlo, la confezione da 170 grammi è scontata del 15%, ogni pacco è a 1,35 euro.

0: Daniele Silvestri su Penny FM 18:49.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Eccola qui la cena per questa sera. Si comincia con un prodotto speciale Penny Card che trovate nel reparto surgelati. Minestrone tradizionale Findus, il paccone. Quello grande da 700 grammi con la Penny Card è scontato del 28% a 1,99 euro. Poi un'insalatina con dentro delle olive, dei pezzettini di formaggio, dei dadini di parmigiano e dei pomodori che fa da contorno al petto di pollo arrosto Equilibrium Aia, già affettato in questa confezione a quantità limitata, in offerta da Penny, 1,99 euro.

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Bye bye Jennifer Cray, ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona serata, ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme,
2: Penny Insieme
1: in compagnia dei nostri singer.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker. La frutta e verdura di Penny.
2: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanak. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
3: Le interviste di Penny Fan.
4: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
2: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Pronti via, si riparte in tutti i Penny d'Italia, lo sappiamo, è arrivato l'autunno, noi mangiamo qualcosa di leggero adesso, perché grazie allo speciale sottoprezzo c'è il petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, trovate la vaschetta da 145 grammi e dentro il petto di pollo è già tagliato a fettine sottili sottili, allora potremo preparare il classico wrap di pollo. In una piadina arrotoliamo il nostro petto di pollo, rucola, pomodorini e un filo di yogurt oppure di maionese, e oltretutto questo petto di pollo arrosto Equilibrium Aya ha soltanto il 2% di grassi. Da Penny, speciale sottoprezzo petto di pollo arrosto Equilibrium Aya, vaschetta in offerta in quantità limitata, 1,99 euro. Poi abbiamo parlato di autunno e allora iniziamo a scaldarci, a riscaldarci con un buon minestrone, in questo caso tradizionale Findus. Al nostro minestrone, per renderlo più speciale, possiamo aggiungere anche una crosta di parmigiano che è fatta bollire per tutta la cottura, dà sapore e cremosità, e poi croccantezza con crostini di pane tostato. Voilà, solo con Pedicard, reparto surgelati, minestrone tradizionale Findus in sconto 1,99 euro.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

At least we let the fire burn.

0: least we let the fire burn.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La bontà naturale e la dolcezza dell'autunno arrivano da Penny con le mele Golden Naturae. Questa varietà non è solo buona, ma è anche un vero toccasana per la salute grazie alla ricchezza di vitamine e fibre che depurano l'organismo. In particolare, le mele Golden sono note per i loro straordinari benefici contro l'acne. L'alto contenuto di antiossidanti, zinco e vitamine aiuta infatti a regolare il sebo, sfiammare la pelle e contrastare le impurità dall'interno per un viso più sano e luminoso. Tutta questa qualità è vostra a solo 1,49 euro. Non a caso sono state scelte dalla celebre food blogger Benedetta Rossi per preparare le sue irresistibili ricette autunnali come le sfogliatelle di mele. E se volete replicarle a casa, inquadrate il codice QR sul volantino per scoprire tutti gli ingredienti e guardare la video ricetta passo dopo passo.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: scarpette che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. C'è lo speciale solo con Penny Card. In questo caso acquistiamo colui che è considerato il re dei risotti, riso Carnaroli Penny, che è ricco di amido, amido che viene rilasciato gradualmente, quindi i nostri risotti saranno belli cremosi, e poi ha un'ottima tenuta di cottura, cioè mantiene consistenza e resta al dente anche se dovessimo sbagliare la cottura di qualche minuto. Da Penny, solo con Penny Card, risotto Carnaroli Penny, confezione da un chilo, in sconto addirittura del 23%, 2,29 euro. Poi ci vuole un'ottima salsa, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, ideale per una pasta veloce da condire, ma anche per le verdure ripiene e la parmigiana. Perché? Perché questa salsa tiene bene la cottura in forno. Da Penny, speciale solo con Penny Card, salsa di pomodoro ciliegino, le specialità cuor di terra, in sconto del 20%, 79 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un po'.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Quando l'autunno bussa alla porta, il cuore si scalda con il profumo del cacao più avvolgente. Fanny trasforma i pomeriggi più freschi in un sogno ad occhi aperti con lo speciale cioccolato, il rifugio perfetto per chi cerca una dolcezza da favola. Lasciatevi sedurre da un mito senza tempo, la leggendaria torta Sacher, nata nel 1832 nella Vienna imperiale dal genio di Franz Sacher. Questo capolavoro custodisce un segreto irresistibile: due strati di soffice torta al cioccolato uniti da un'anima vellutata di confettura d'albicocche, il tutto racchiuso da una glassa lucida fondente. Un'emozione regale che da Penny è vostra a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È iniziata una nuova stagione che porta con sé i suoi frutti. Da Penny abbiamo in offerta l'uva bianca coltivata in Italia. L'uva è simbolo dell'autunno e rappresenta il legame con la terra, la convivialità e la gioia. Ci fa pensare alla vendemmia, i canti nei campi e le feste di paese. Da Penny in offerta l'uva bianca coltivata in Italia al prezzo di 1,99 euro al chilo. La convivialità passa anche attraverso un caffè bevuto insieme, una pausa in cui scambiare quattro chiacchiere per ritornare alle nostre faccende con più energia. Da Penny trovate in offerta le capsule di caffè Borbone miscela decisa, compatibili con Nespresso. La maxi confezione da 80 capsule costa solo 14,99 euro.
0: Le offerte di Penny che

fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

tempo. Certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.